momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provengo.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Carioca.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicino.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice, senti le rime dopo stacca. Mordi, spacca, separi, carica. Ancora l'uomo è di

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

di fronte a una filosofia esistenzialmente tua, mettendo in crisi le obiezioni, condividendo le astrazioni.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Report. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di Lavitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI destinata all'amministratore delegato Rossi.
4: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
3: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
4: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vito Lo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. Incidente avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti, tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
3: E infine lo sport. Un'altra impresa di Sara Curtis, la nuotatrice azzurra, conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Foscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e 4 figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Foscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Occhiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Io non soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: A notte te va giù e chi non pigia son, a notte chi fa amore senza scor, a notte chi fa dico, a notte chi sa dorme, a notte chi si spoglie senza cor. Che stanotte non mi voglia di tira, tengo il gioco con che problema, ragazzi.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

Mi siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituito.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Walter Lavitola resta in carcere. Il GIP di Roma ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dalla difesa, sulla quale anche la procura aveva espresso parere negativo. Nell'interrogatorio Lavitola, che ha ammesso

0: visto di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci, ha fornito nuovi particolari. Avrebbe chiesto agli esecutori materiali un'azione dimostrativa con modalità diverse, non un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola contro il muro della villetta del conduttore di Report. Dopo l'esplosione della bomba rudimentale, non avrebbe comunque avuto nulla da obiettare, ritenendolo ugualmente un gesto dimostrativo. Ranucci potrebbe essere ascoltato dai magistrati nelle prossime settimane, dopo le analisi sul cellulare di La Vitola, attesa anche per la reazione del comitato etico della RAI, destinata all'amministratore delegato Rossi.
1: L'Italia non farà marcia indietro, almeno per ora, sulla sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque soltanto quando saranno completamente esclusi i rischi per la sicurezza nazionale. Una scelta adottata dopo la crisi migratoria di Ceuta che, assicura il ministro, non rappresenta una speculazione politica contro Madrid. La Spagna ha intanto controllato oltre 3.000 passeggeri provenienti dall'Italia, mentre resta alta l'allerta Ceuta e Melilla. Tensioni anche tra Roma e Berlino sulle espulsioni. Intanto è diretta a Ravenna la nave dell'ONG tedesca SOS Humanity con 73 migranti soccorsi nel Mediterraneo.
0: Duro intervento degli Stati Uniti sull'assedio dei coloni israeliani alle abitazioni di alcune famiglie palestinesi a Qusra, in Cisgiordania. L'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, parla di azioni ripugnanti e di un orribile atto di terrorismo, aggiungendo che non esistono giustificazioni per comportamenti così violenti. L'esercito israeliano aveva inizialmente disposto l'evacuazione delle famiglie, per poi rivedere la decisione. Tensione diplomatica anche tra Russia e Giappone. Vladimir Putin ha visitato le isole Kurili, territorio conteso tra Mosca e Tokyo. Il governo giapponese ha convocato l'ambasciatore russo per una protesta formale. La premier Sanae Takaichi definisce la visita assolutamente inaccettabile.
1: Veniamo in Italia. Due gravi incidenti sul lavoro a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un operaio impegnato nel depuratore comunale è morto dopo essere stato investito dalle esalazioni provenienti dall'impianto. Durante i soccorsi ha perso la vita anche un sanitario del 118 che stava praticando il massaggio cardiaco. Secondo le prime informazioni, il suo decesso non sarebbe però collegato alle esalazioni. Paura anche a Colleferro, vicino Roma, dove una violenta esplosione ha provocato un incendio nello stabilimento della KNDS Ammo Italy, azienda produttrice di munizioni per la difesa. L'incidente è avvenuto nel reparto di prestatura delle polveri. Nonostante la violenza dell'esplosione, non si registrano feriti. Tutti incolumi, pochi dipendenti presenti.
0: E infine lo sport. È un'altra impresa di Sara Curtis. La nuotatrice azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e lo fa stabilendo ancora una volta il record del mondo. Curtis ferma il cronometro a 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato che aveva stabilito appena il giorno precedente in semifinale. È il primo oro europeo individuale della sua carriera. È un sogno, un obiettivo enorme. Il doppio record del mondo in due giorni è il miglior regalo che mi potessi fare, ha detto la piemontese di Savigliano, che il 19 agosto compirà 20 anni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne, con 2.126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941, nel campo di concentramento di Auschwitz, moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Streller e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

0: Wow.
1: Meno male che non sei normale come tutti quanti, che lasci tutto e torni se ho paura anch'io e non lo sanno gli altri. Sceglimi, sceglimi, sceglimi stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va.

grande ed è giusto così, ed è meravigliosamente giusto che io sia ancora qui.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione. In Colombia sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto. Svolta nell'omicidio del 18enne a Trani, fermato un 17enne che ha confessato. A Sant'Antonio Abate una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario del Tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico, afferma, come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due

0: fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque un ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente irrilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
1: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal Presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
0: Ed è almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiwa.
1: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 379 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
0: E veniamo in Italia, svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, coltellato a Trani. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 pendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina, alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto al momento dell'aggressione.
1: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri. Tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e a raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente in 15-10 giorni e sono stati trasferiti in una struttura protetta.
0: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con una misura di 14,60 m che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Anacheva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: A volte il silenzio brucia come una ferita, il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice. Codice.

Milano non esiste, è solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta a casa.

0: Radio Voce Amica.
1: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno, almeno credo, almeno credo. Ma questa è la modernità. Noi a casa, noi a casa.

Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, nuove misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione. In Colombia sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto. Svolta nell'omicidio del 18enne a Trani, fermato un 17enne che ha confessato. Antonio Abate, una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario al tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico. Afferma come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque un ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente irrilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
3: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
2: E di almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni, il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica, gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime, un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiba.
3: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 179 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
2: E veniamo in Italia. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, coltellato a Trani, i carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 pendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina, alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto al momento dell'aggressione.
3: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e a raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente. In 15 e 10 giorni sono stati trasferiti in una struttura protetta.
2: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con la misura di 14,60 m che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Naceva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
4: Ecco le previsioni meteo previste per le prossime ore. Al nord molte nubi ovunque, con precipitazioni sparse e prevalente carattere di rovescio temporale. Nella seconda parte della giornata teso qualche locale fenomeno anche intenso sulle aree pianeggianti piemontesi. Al centro in Sardegna nuvolosità diffusa anche compatta sulle regioni tirreniche. Al sud in Sicilia annuvolamenti via via sempre più consistenti a ridosso dei rilievi nelle zone interne durante le ore centrali della giornata, con associati locali deboli rovescio temporali più concentrati nell'entroterra siciliano. La serata esaurimento dei fenomeni con spazi di sereno sempre più ampi sulle regioni ioniche. Temperature minime in diminuzione su Emilia Romagna e Sardegna, massime in calo su Liguria orientale, Valpadana, regioni centrali, Molise, rilievi campani. Venti deboli settentrionali su Liguria e coste adriatiche settentrionali, da deboli a localmente moderati settentrionali sulle regioni adriatiche, deboli variabili altrove. Mari, da poco mossi a mossi il Mar Ligure, l'Adriatico centro settentrionale, il mare e il canale di Sardegna, poco mossi i restanti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto.

In nome del popolo italiano, la Corte, visti gli articoli 442, 531, 533 del Codice Penale, dichiara l'imputato Dante Branca Tisano colpevole dei reati a lui ascritti e lo condanna alla pena di anni 7 e mesi 6 di reclusione e alla perpetua interdizione dai pubblici uffici. Così deciso.

cammino ferme, mentre il tempo lento muore, senti i battiti del cuore. Un altro giorno se n'è andato tra le colline che non vedo, un altro sole si è già spento. In questa puzza di sudore piscio, sento forte i miei affanni.

intrecciavo le tue mani. Riemergo dalle onde, sento il vento nei capelli, il tuo nome già lontano. Non verranno angeli, siamo soli e senza cielo, alle stanze di via Glenwood.

coi tuoi occhi e non li vedo. I tuoi capelli sono vaghi, le tue labbra sono vuote. Verrò a cercarti in un'altra vita.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

0: Gli Stati Uniti preparano una stretta senza precedenti contro l'Iran, misure economiche della prossima settimana e pressione sullo stretto di Hormuz. Trump apre contrattacchi informatici delle aziende americane contro gli hacker stranieri. Maltempo devastante in Giappone, 4 morti e 126.000 persone ancora interessate dagli ordini di evacuazione in Colombia. Sale a 281 il bilancio delle vittime del terremoto. Svolta nell'omicidio del 18enne a Trani, fermato un 17enne che ha confessato. A Sant'Antonio Abate, una donna e il figlio sequestrati e picchiati per 2 giorni, arrestato il compagno, poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti preparano nuove misure contro l'Iran a partire dalla prossima settimana. Ad annunciarlo il segretario del Tesoro Scott Bessent, che minaccia per Teheran un isolamento economico. Afferma come il mondo non ha mai visto prima. Washington punta ad una strategia su due fronti, combinando una forte pressione finanziaria con il blocco dello stretto di Hormuz. Secondo Bessent, la chiusura impedirà alle merci di entrare e uscire dai porti iraniani. Si prepara dunque un ulteriore irrigidimento della strategia americana nei confronti di Teheran, con conseguenze potenzialmente irrilevanti anche sul commercio e sui mercati energetici internazionali.
2: E sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump cambia strategia nella lotta alla criminalità informatica. Un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente incoraggia alcune aziende americane selezionate a collaborare con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per condurre operazioni informatiche contro gruppi di hacker stranieri. Non più soltanto difesa dunque, ma anche la possibilità di contrattaccare nel cyberspazio. Trump ha firmato inoltre un secondo ordine esecutivo sul fronte commerciale, imponendo dazi del 100% sui droni importati negli Stati Uniti.
1: Ed almeno 4 morti e una persona in gravi condizioni, il bilancio delle piogge torrenziali che hanno investito il Giappone orientale. Le autorità hanno lanciato l'allarme per il rischio di frane. Nella fase più critica, gli ordini di evacuazione hanno riguardato oltre 400.000 persone, mentre questa mattina restavano in vigore per circa 126.000 residenti. Tra le vittime, un uomo trovato su una strada sommersa a Ikikawa e una donna di 66 anni rimasta intrappolata nella propria automobile a Sakura. Altri 2 decessi sono stati registrati a Yachiko e ancora a Sakura, ricoverata anche una donna rimasta bloccata nella sua auto a Kashiwa.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto di magnitudo 7.4 che lunedì scorso ha colpito la Colombia. Le vittime accertate sono salite a 281, i feriti sono 3.971 e 379 persone risultano ancora disperse. Sono oltre 102.000 complessivamente le persone coinvolte nell'emergenza, mentre 348 sono state tratte in salvo. Pesantissimo anche il bilancio dei danni, più di 10.000 abitazioni sono state distrutte, oltre 65.000 risultano danneggiate. Adesso preoccupa anche il vulcano Puracé. Le autorità colombiane mantengono alta l'attenzione con il livello di allerta che resta arancione.
1: E veniamo in Italia, svolta nelle indagini sull'omicidio di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, accoltellato a Trani. I carabinieri hanno fermato un ragazzo di appena 17 anni che avrebbe confessato il delitto e ora risponde di omicidio volontario. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni di Bari, il 18enne sarebbe stato raggiunto da 3 fendenti alla schiena. L'aggressione è avvenuta nella Pinetina, alla periferia di Trani. Il giovane era stato soccorso dopo l'accoltellamento, ma le ferite si sono rivelate fatali. Proseguono le indagini per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto nel momento dell'aggressione.
2: 2 giorni segregati in casa tra minacce e violenze è accaduto a Sant'Antonio Abate nel Napoletano, dove una donna di 24 anni e il figlio di 6 sarebbero stati sequestrati dal compagno di lei, un 28enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri. Tutto sarebbe cominciato la sera dell'11 agosto per la gelosia dell'uomo, che avrebbe chiuso a chiave l'abitazione e picchiato ripetutamente la compagna anche con un bastone chiodato, ferito anche il bambino. La mattina del 13 agosto, approfittando di una distrazione del compagno, la donna è riuscita a fuggire con il figlio e raggiungere la caserma grazie anche all'intervento del fratello. Il 28enne è stato arrestato e portato in carcere. Deve rispondere di sequestro di persona, lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia. Madre e bambino hanno riportato ferite giudicate guaribili rispettivamente. In 15 e 10 giorni sono stati trasferiti in una struttura protetta.
1: Chiudiamo con lo sport. Daria Derkac è campionessa europea del salto triplo. A Birmingham l'azzurra conquista la medaglia d'oro con una misura di 14,60 m, che vale anche il nuovo primato personale. La 33enne italiana di origine ucraina ha preso subito il comando con 14,53 al primo salto, per poi trovare al quarto tentativo la misura decisiva. Argento alla belga Salia Guis con 14,46, bronzo alla bulgara Alexandra Naceva con 14,40. Per Derkac è il risultato più importante di una lunga carriera internazionale che comprende 3 partecipazioni olimpiche e 3 mondiali. Prima dell'oro di Birmingham, il suo unico podio continentale era stato l'argento agli Europei Indoor di Istanbul del 2023. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

cambiare. Qualche cosa dentro me e vorrei gridare

0: in FM da Verbi Caro.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Estatissima, il programma della tua estate.
4: Vi è offerto da
5: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 14 agosto. Signore e signori, ci siamo. La vigilia della notte più magica dell'anno è finalmente arrivata. Benvenuti da Alessandro Fizzotti all'appuntamento più esplosivo di Estatissima. Questa non è solo una puntata radiofonica, è il party di apertura ufficiale del vostro Ferragosto. Sentite questa scarica di adrenalina? È il suono di migliaia di cuori che battono all'unisono, pronti a vivere una notte di stelle, di musica e di libertà assoluta. Stasera le spiagge saranno illuminate dai falò, le città dai sorrisi e noi saremo lì con voi, in ogni singola nota, per assicurarci che il vostro divertimento non abbia mai fine. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronti a farvi saltare fino all'alba. E per vivere questa puntata avremo anche i nostri ospiti, ovviamente. Tra poco parleremo dell'Italia e degli italiani con il nostro Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio dedicato alle spiagge, dove proprio lì ci saranno i falò, immagino, questa sera. Spiagge da vivere, da visitare, da scoprire, con la voce del nostro Lorenzo Zucchi. E poi ancora, per chiudere questa grande settimana di special, ci sarà il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, con una rubrica studiata davvero per voi, ovvero i consigli dello psicologo da non seguire durante l'estate. Insomma, preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché il Ferragosto di Estatissima comincia esattamente in questo istante. Alzate il volume al massimo, il weekend dei sogni parte ora. Everybody.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis, ancora nella storia, oro europeo nei 50 dorso, il secondo record del mondo in due giorni. Nell'atletica, Daria Darkac trionfa nel salto triplo agli europei di Birmingham. Calcio, mercato Inter, Spence è arrivato a Milano per visite e firma, mentre resta in stallo la possibile cessione di Luis Enrique alla Roma e si lavora su Curtis Jones. Atalanta in ansia per Anor e De Ketelaere, entrambe le prese con problemi muscolari. Nuovo fronte contro Gianni Infantino, anche la federazione neozelandese ritira il proprio sostegno al presidente FIFA. E nel tennis, Mattia Bellucci supera Zverev e avanza al secondo turno di Cincinnati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis è sempre più nella storia del nuoto italiano. L'azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 dorso agli europei di Parigi e firma anche il secondo record mondiale in appena due giorni. Curtis chiude in 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato stabilito in semifinale e abbassando complessivamente di 3 decimi il precedente record del mondo. Per l'atleta di Savigliano, il primo oro europeo individuale della carriera. È un sogno, un obiettivo enorme, due record del mondo in due giorni sono il miglior regalo che potessi farmi, ha commentato al termine della gara.
3: E arriva un altro oro per l'Italia, questa volta agli europei di atletica di Birmingham. Daria Darkac trionfa nella finale del salto triplo con la misura di 14,60 m, nuovo primato personale. L'azzurra prende subito il comando con 14,53 al primo tentativo e trova poi al quarto salto la misura decisiva. La sua spalla la belga Salia Guis, argento con 14,46, la bulgara Alexandra Nakeva, bronzo con 14,40. Per la 33enne italiana di origine ucraina è la consacrazione di una lunga carriera internazionale dopo l'argento conquistato agli europei indoor del 2023.
0: Calcio, mercato Inter, Didier Spence è arrivato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. Esterno inglese proveniente dal Tottenham svolgerà le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2031 con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. L'operazione dovrebbe costare all'Inter 30 milioni di euro più 2 di bonus. Spence arriva per raccogliere l'eredità di Dumfries passato alla Real Madrid. Al suo arrivo all'Inter, il giocatore ha salutato così i tifosi: "Hello everyone. Forza Inter".
3: E sempre in casa Inter resta invece in fase di stallo la trattativa per il possibile trasferimento di Luis Enrique alla Roma. I giallorossi continuano ad essere interessati al brasiliano e anche il giocatore avrebbe dato disponibilità, ma la priorità della Roma è al momento l'operazione Rodrigo Mora con il Porto. L'Inter concentra quindi le proprie energie soprattutto sul centrocampo. Il nome indicato da Kivu è Curtis Jones del Liverpool, ma la trattativa resta complicata. I Reds valutano il giocatore più vicino ai 40 che ai 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà a ridurre le richieste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista inglese.
0: Problemi muscolari per l'Atalanta alla vigilia dei playoff di Conference League. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado agli adduttori per Honest Anor e Charles De Ketelaere. Entrambi salteranno il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao e sono a rischio per la sfida europea contro l'Hapoel Haifa del 20 agosto. La società proverà a recuperarli in tempo. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del difensore danese Thomas Christensen in prestito con diritto di riscatto che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
3: Si allarga il fronte contrario al presidente della FIFA Gianni Infantino. La federazione calcistica della Nuova Zelanda ha annunciato il ritiro del proprio sostegno e chiesto una verifica indipendente sulla gestione dell'organismo mondiale. Al centro delle critiche resta soprattutto il progetto, poi ritirato, di aprire alcune attività della FIFA a investitori privati. La federazione neozelandese parla di rottura della fiducia e di divisioni sempre più profonde nel calcio internazionale, una posizione che si aggiunge alle dure contestazioni già arrivate da UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica.
0: Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci supera il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'italiano numero 81 della classifica mondiale ha battuto lo statunitense Zachary Sbaida, numero 87 ATP, con un doppio tie-break 7-6-7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Una partita molto equilibrata che Bellucci è riuscito a gestire meglio nei momenti decisivi. Al secondo turno l'azzurro troverà il ceco Jakub Mencik, testa di serie numero 14 del torneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: In linea diretta ancora una volta con gli italiani, la rubrica alla scoperta, no, di chi ha segnato la storia del nostro paese con la sua figura. Abbiamo Ermanno Accardi che oggi ci racconta della grande Alda Merini. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te, i nostri ascoltatori. Certo, da Milano parlo di Alda Merini, che nacque a Milano il 21 marzo del 1931 e sempre a Milano morì il 1 novembre del 2009. Figura emblematica della poesia italiana del Novecento, visse un'esistenza segnata da profonde sofferenze, da un talento straordinario. Cresciuta in un'Italia in pieno cambiamento, attraversò periodi difficili come il dopoguerra, i moti sociali degli anni 60 e le sfide personali legate alla malattia mentale. La sua vita fu caratterizzata da lunghi periodi di internamento in istituti psichiatrici che influenzarono profondamente la sua produzione poetica. E Alda Merini è conosciuta per la sua poesia intensa, spesso intrisa di dolore, follia, amore e spiritualità. La sua scrittura si distingue per uno stile autentico, diretto e carico di emozioni profonde, capace di coniugare il quotidiano, il sacro e l'inconscio. La sua poesia è un viaggio nell'anima, spesso in bilico, tra marginalità e trascendenza, e si caratterizza per un linguaggio originale, ricco di immagini forti e simbolismi. La sua capacità di trasformare le sofferenze personali in opere letterarie di grande valore artistico le ha conferito un ruolo di voce autentica della marginalità e delle fragilità umane. E Alda Merini è considerata una delle voci più autentiche e innovative della poesia italiana contemporanea. La sua opera ha contribuito a superare i tabù legati alla follia e alla sofferenza mentale, portando nel panorama culturale un messaggio di accettazione e di riscatto. La sua figura ha aperto nuove prospettive sulla poesia come espressione dell'interiorità e dell'esperienza personale, influenzando generazioni di scrittori e di poeti. E poi ha portato lusso all'Italia grazie alla sua capacità di trasformare il dolore in arte, elevando la poesia a strumento di introspezione, di denuncia sociale. La sua autenticità e il suo coraggio nel parlare di temi tabù come la follia e la sofferenza, appunto, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un'immagine più umana e comprensiva delle persone fragili. La sua figura ha rappresentato un esempio di resilienza e di libertà espressiva, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia come paese capace di coltivare e valorizzare le voci più autentiche e meno convenzionali. Comunque non mancano le controversie, soprattutto legate alla sua vita personale e periodi di internamento in manicomio, che alcuni critici hanno interpretato come simbolo di un'epoca in cui la salute mentale era ancora stigmatizzata e poco compresa. Alcuni hanno anche criticato la sua forte affermazione, di individualità e la percezione di una vita segnata da eccessi e fragilità, che potrebbe aver influito, insomma, sulla sua produzione artistica. Tuttavia, queste criticità contribuiscono a rendere il suo percorso umano e artistico ancora più complesso e affascinante. E oggi

0: Giada Merini è celebrata come una delle più grandi poetesse italiane, simbolo di libertà espressiva e di coraggio nell'affrontare le proprie fragilità. La sua figura ispira ancora molto, soprattutto nel campo della letteratura, della psichiatria e della cultura sociale, come esempio di come l'arte possa essere terapeutica e di riscatto. La sua poesia continua a essere studiata e apprezzata, contribuendo a una maggiore sensibilità nei confronti dei temi della salute mentale e della diversità. La sua eredità si traduce in un messaggio di speranza e di valorizzazione delle proprie vulnerabilità come parte integrante dell'identità umana. Alda Merini. Caro Alessandro, io ti saluto, ti auguro buona estate, auguro ai nostri ascoltatori e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao Ermanno.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima.

0: suona te.
1: Torniamo in onda sempre con i nostri collegamenti speciali, con noi il cronista scalzo che gira qua e là per le nostre coste sulle spiagge italiane, cioè Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
2: Ciao Ale, ben ritrovati.
1: Oggi ci porti direttamente alla spiaggia di Sant'Antonio in Molise, esattamente diciamolo la spiaggia urbana di Termoli.
2: Esatto, siamo proprio nella città di Termoli. Questa spiaggia di Sant'Antonio è lunga 3 chilometri, abbiamo una sabbia fine, dorata, il fondale è basso per decine di metri, come noi sappiamo del nostro Adriatico, il mare è generalmente calmo grazie alla conformazione del golfo. Questa spiaggia è attrezzata con stabilimenti ma conserva anche tratti liberi ed è molto bella perché ha questa posizione ovviamente in pieno centro, quindi sotto il borgo antico, no? E in alcuni momenti della giornata abbiamo anche l'ombra naturale. Inoltretutto c'è un colpo d'occhio molto riconoscibile sul castello, il promontorio e il porto. L'atmosfera della spiaggia cambia giustamente con la luce del giorno, per cui se ci stiamo tutta la giornata vedremo che la baia diventa proprio un vero palcoscenico naturale.
1: Cosa abbiamo da vedere nei dintorni?
2: Allora, in questo caso lo sappiamo, siamo in città, siamo a Termoli, quindi ovviamente la nostra destinazione rimane questa, perché è comunque un borgo molto interessante. Abbiamo addirittura il castello Svevo, no, del XIII secolo, che è il punto di riferimento di tutto il litorale di questa costa, breve costa, no, del Molise, sappiamo sono pochi chilometri. La struttura difensiva voluta da Federico II, no, il famoso Svevo, visitabile e ha la vista panoramica su tutta la costa. Naturalmente siamo qua, quindi andiamo a visitare anche il Borgo Vecchio, che è uno dei centri storici meglio conservati dell'Adriatico. C'è la cattedrale romanica e attenzione, c'è una cosa molto curiosa, il vicolo più stretto d'Italia, che è la famosa Arei e Celle, e il porto oltretutto, se vogliamo farci un'escursione, collega Termoli alle isole Tremiti, per cui insomma tutto abbiamo la sensazione di poter attraversare secoli di storia in pochissimi minuti.
1: Il piatto tipico, comunque, cosa abbiamo da assaggiare nella gastronomia del territorio?
2: Allora, tu sai che lungo tutto l'Adriatico ci sono le famose varianti, no, locali del brodetto, no, la zuppa di pesce, diciamo. E qua naturalmente abbiamo il brodetto termolese, che è preparato con pesce locale, triglie, seppie, scorfano, razza, pomodoro fresco, peperoncino e olio d'oliva, no? In questo caso, a differenza di altri brodetti, non abbiamo l'aggiunta di acete e non serve una cottura lunga. È un piatto legato alla pesca costiera e comunque alla disponibilità del giorno, no? Tra l'altro ogni famiglia di pescatori ha una propria variante, per cui ogni ristorante la può produrre a modo suo, un racconto gastronomico sempre diverso. In questo caso, quindi, visto che non è sempre disponibile a seconda del pescato, possiamo dire che il nostro stile balneare è on demand.
1: Assolutamente sì, e grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, è in estatissima, buona estate.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: Quando tutto quanto crolla giù e vorresti solo andare via, poi senti

fatta dell'Iran, e sei un po' padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure non mi ricalda fa guerra. Ma si entra!

0: Siamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima con l'ultimo collegamento della settimana. Andiamo a Roma, c'è il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Buona estate a te Luca. Andiamo avanti con i consigli da non seguire, quelli psicologici insomma. E oggi parliamo di questo. Se è destino, caro Luca, succederà.
1: Questo è un consiglio che viene spesso ripetuto e, per carità, magari anche un fondo di verità ce l'ha, cioè una parte del destino, dell'imprevedibilità della vita, degli incroci, è vero, a volte anche il destino che ci porta su strade nuove ci dà delle occasioni, però questo è un consiglio davvero molto pericoloso, quasi come partire per le vacanze senza aver organizzato niente. Magari può anche uscire fuori una bella vacanza, ma la maggior parte delle volte ci troveremo in un aeroporto senza biglietto, in alberghi che non ci piacciono e insomma in un grande caos. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché il tempo delle vacanze è anche un tempo per ragionare. Quindi il destino ci può dare una mano? Magari sì, però è importante invece proprio programmare, ragionare, pensare e sfruttare a volte anche le vacanze per programmarsi l'anno, per ragionare, per impostare un lavoro che poi il destino aiuterà, ma come si dice, se noi non ci aiutiamo, neanche il destino a volte può aiutarci, perché non ci mettiamo nelle condizioni proprio pratiche e programmatiche di poterlo fare. Quindi questo è un altro dei miei consigli che danno spesso i guru quest'estate. Proprio non cancelliamolo, ci fermiamo in montagna, al mare, ragioniamo, pianifichiamo per un futuro invece brillante dove magari anche il fato poi ci aiuterà.
0: Assolutamente, del resto tu mi insegni che il destino ce lo andiamo a creare noi, no? Molte volte, quindi insomma bisognerebbe cercare insomma di seguire un po' le istruzioni della nostra vita. Grazie al dottor Luca Saita che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissima. Buona estate Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Voglia di Ferragosto, ragazzi, estatissima, vi augura davvero una festa indimenticabile, perché questa festa, pensate, che nasce proprio qui nel nostro paese, a Roma, per celebrare il riposo. Quindi prendetevi il vostro tempo, riposate e celebrate la bellezza della vita, da vivere ogni istante della vostra giornata. Il meglio della nostra programmazione di interviste lo trovate dove? Ma sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Ma non perdetevi La Vita sui social, siamo attivi su Facebook e su LinkedIn. È un onore essere la colonna sonora del vostro momento di relax. E a voi ovviamente un buon Ferragosto. Ci risentiamo lunedì per ripartire alla grande.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.
4: Un drone viola lo spazio aereo della Lettonia e viene abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati accusano l'Iran di pirateria dopo l'attacco a due navi della compagnia ADNOC. Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Orrore a Roma, una donna di 71 anni trovata morta in un armadio, arrestato il figlio. A Trani confessa il 17enne fermato per l'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella. Una 21enne ricercata per furto a Malpensa, arrestata alla stazione centrale di Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto ad alta quota nella regione di Balva, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
2: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di consentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
1: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtat, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo era stato colpito circa 2 settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtat avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. Tre nomi citati dall'IDF, quelli di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Mira, Ori Megidish Nama Levi e Matan Angrest.
2: Finiamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Torbella Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio, che gli avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta feriti alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
1: Ha confessato il 17enne fermato per omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, coltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con 3 fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato dal 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
2: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe partecipato insieme a 2 minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
1: Chiudiamo con l'economia.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché è ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e ai 4 figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Guardi, mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

Aspetta, forse a volte un po' stronza, se ci vuole pazienza, tu vivi e basta. Come stai? E dimmelo veramente.

arrivare solo sulle punte, sopra tutti i chiodi della vita, a guardarti le spalle e a difenderti da tutti, anche da chi non ti aveva mai ferita.

Sa, se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica.
3: Un drone viola lo spazio aereo della Lettonia e viene abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati accusano l'Iran di pirateria dopo l'attacco a due navi della compagnia ADNOC. Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Orrore a Roma, una donna di 71 anni trovata morta in un armadio. Arrestato il figlio. A Trani confessa il 17enne fermato per l'omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella. Una 21enne ricercata per furto a Malpensa, arrestata alla stazione centrale di Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto all'alta quota nella regione di Balva, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
2: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di sentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
1: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtaq, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo è stato colpito circa 2 settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtaq avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. Tre nomi citati dall'IDF, quelli di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Mir, Ori Megidish, Nama Levi e Matan Angrest.
2: Finiamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Torbella Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio a dare l'allarme. Sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio che le avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta feriti alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
1: Ha confessato il 17enne fermato per omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria coltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con 3 fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato dal 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
2: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa avrebbe partecipato insieme a 2 minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
1: Chiudiamo con l'economia. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a 3.207 miliardi e 200 milioni di euro, con un aumento di 26 miliardi e 200 milioni rispetto al mese precedente. A pesare sono stati soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 13 miliardi e 300 milioni, e l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro. Incidono inoltre rivalutazioni dei titoli indicizzati all'inflazione, variazioni dei tassi di cambio e altri effetti finanziari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta RVA @tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Un tot, non sto ancora meglio, però per un po' ho dimenticato tutto.

questa e non nell'altra vita.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis, ancora nella storia, oro europeo nei 50 d'orso, il secondo record del mondo in due giorni. Nell'atletica, Daria Darkac trionfa nel salto triplo agli europei di Birmingham. Calcio, mercato Inter, Spence è arrivato a Milano per visite e firma, mentre resta in stallo la possibile cessione di Luis Enrique alla Roma e si lavora su Curtis Jones. Atalanta in ansia per Anor e De Ketelaer, entrambe le prese con problemi muscolari. Nuovo fronte contro Gianni Infantino, anche la federazione neozelandese ritira il proprio sostegno al presidente FIFA. E nel tennis Mattia Bellucci supera Zvaida e avanza al secondo turno di Cincinnati. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione interamente dedicata allo sport. Sara Curtis è sempre più nella storia del nuoto italiano. L'azzurra conquista la medaglia d'oro nei 50 d'orso agli Europei di Parigi e firma anche il secondo record mondiale in appena due giorni. Curtis chiude in 26 secondi e 56 centesimi, migliorando di altri 7 centesimi il primato stabilito in semifinale e abbassando complessivamente di 3 decimi il precedente record del mondo. Per l'atleta di Savigliano, il primo europeo individuale della carriera. È un sogno, un obiettivo enorme, due record del mondo in due giorni sono il miglior regalo che potessi farmi, ha commentato al termine della gara.
2: E arriva un altro oro per l'Italia, questa volta agli Europei di Atletica di Birmingham. Daria Rac trionfa nella finale del salto triplo con la misura di 14,60 m, nuovo primato personale. L'azzurra prende subito il comando con 14,53 al primo tentativo e trova poi al quarto salto la misura decisiva. Alle sue spalle la belga Salia Guiz, argento con 14,46, la bulgara Alexandra Nakeva, bronzo con 14,40. Per la 33enne italiana di origine ucraina e la consacrazione di una lunga carriera internazionale dopo l'argento conquistato agli Europei Indoor del 2023.
1: Calcio, mercato Inter di Dean Spence è arrivato a Milano ed è pronto a diventare un nuovo giocatore nerazzurro. L'esterno inglese proveniente dal Tottenham svolgerà le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2031 con un ingaggio di circa 3 milioni di euro a stagione. L'operazione dovrebbe costare all'Inter 30 milioni di euro più 2 di bonus. Spence arriva per raccogliere l'eredità di Dumfries, passato alla Real Madrid. Al suo arrivo all'Inter, il giocatore ha salutato così i tifosi: "Hello everyone, forza Inter".
2: E sempre in casa Inter, resta invece in fase di stallo la trattativa per il possibile trasferimento di Luis Enrique alla Roma. I giallorossi continuano ad essere interessati al brasiliano e anche il giocatore avrebbe dato disponibilità, ma la priorità della Roma è al momento l'operazione Rodrigo Mora con il Porto. L'Inter concentra quindi le proprie energie soprattutto sul centrocampo. Il nome indicato da Kivu è Curtis Jones del Liverpool, ma la trattativa resta complicata. I Reds valutano il giocatore più vicino ai 40 che ai 30 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra proverà a ridurre le richieste facendo leva anche sulla volontà del centrocampista inglese.
1: Problemi muscolari per l'Atalanta alla vigilia dei playoff di Conference League. Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado agli adduttori per Honest Anor e Charles de Ketelaere. Entrambi salteranno il trofeo Bortolotti contro l'Athletic Bilbao e sono a rischio per la sfida europea contro l'Hapoel Haifa del 20 agosto. La società proverà a recuperarli in tempo. Nel frattempo l'Atalanta ha ufficializzato l'arrivo dall'Udinese del difensore danese Thomas Christensen in prestito con diritto di riscatto, che potrà trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
2: Si allarga il fronte contrario al presidente della FIFA Gianni Infantino. La federazione calcistica della Nuova Zelanda ha annunciato il ritiro del proprio sostegno e chiesto una verifica indipendente sulla gestione dell'organismo mondiale. Al centro delle critiche resta soprattutto il progetto, poi ritirato, di aprire alcune attività della FIFA a investitori privati. La federazione neozelandese parla di rottura della fiducia e di divisioni sempre più profonde nel calcio internazionale, una posizione che si aggiunge alle dure contestazioni già arrivate da UEFA, CONCACAF e Confederazione Asiatica.
1: Chiudiamo con il tennis. Mattia Bellucci supera il primo turno del Masters 1000 di Cincinnati. L'italiano numero 81 della classifica mondiale ha battuto lo statunitense Zachary Svajda, numero 87 ATP, con un doppio tie-break 7-6-7-6 dopo poco più di due ore di gioco. Una partita molto equilibrata che Bellucci è riuscito a gestire meglio nei momenti decisivi. Al secondo turno l'azzurro troverà il ceco Jakub Mencik, testa di serie numero 14 del torneo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

senza guardare indietro. E trattenuto le lacrime in gola prima di ogni partenza, ci siamo alzati in piedi in prima fila davanti alle

adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

la speranza abbia cambiato umore e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda, qui si balla, cia cia cia.

0: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Un drone viola lo spazio aereo della Lettonia e viene abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO. Alta tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati accusano l'Iran di pirateria dopo l'attacco a due navi della compagnia ADNOC. Israele annuncia l'uccisione di un comandante di Hamas che avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre. Orrore a Roma, una donna di 71 anni trovata morta in un armadio. Arrestato il figlio. A Trani confessa il 17enne fermato per omicidio del 18enne Cosimo Quagliarella. Una 21enne ricercata per furto a Malpensa, arrestata alla stazione centrale di Milano. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un drone ha violato lo spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa dei paesi baltici. L'allarme aereo era scattato in 5 regioni del paese. Il velivolo senza pilota, probabilmente ucraino e forse deviato dalla propria rotta a causa dell'attività di guerra elettronica russa, è stato intercettato e abbattuto ad alta quota nella regione di Valba, nel nord-est della Lettonia. I servizi di sicurezza stanno recuperando i detriti dispersi su un'area piuttosto vasta. La ministra degli esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato pubblicamente gli alleati italiani per il contributo alla difesa dello spazio aereo NATO.
2: Sale ancora la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato l'attacco iraniano contro due navi affiliate alla compagnia petrolifera nazionale ADNOC, definendolo un vero e proprio atto di pirateria. Secondo Abu Dhabi, colpire il traffico marittimo commerciale e utilizzare Hormuz come strumento di pressione economica rappresenta una minaccia diretta alla stabilità regionale e alla sicurezza energetica globale. Gli Emirati chiedono all'Iran di interrompere immediatamente le ostilità e di sentire la riapertura completa e incondizionata dello stretto.
1: L'esercito israeliano annuncia l'uccisione di Muhammad Bassam Muhammad Mushtata, comandante di Hamas, che secondo l'IDF avrebbe partecipato all'attacco del 7 ottobre contro Israele. L'uomo era stato colpito circa 2 settimane fa nel nord della striscia di Gaza. Secondo le forze armate israeliane, Mushtata avrebbe avuto un ruolo anche nella detenzione di numerosi ostaggi durante la guerra. 3 nomi citati dall'IDF, quelle di Sachi Idan, Noah Marciano, Ziv Berman, Omri Miran, Ori Megidish, Nama Levi e Matan Angrest.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Orrore nel quartiere romano di Torbe la Monaca. Il corpo senza vita di una donna di 71 anni è stato trovato nascosto all'interno di un armadio nel suo appartamento. I carabinieri hanno fermato il figlio 51enne che avrebbe ammesso l'omicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni familiari preoccupati perché non riuscivano più a mettersi in contatto con la donna e conoscevano i frequenti litigi con il figlio, che le avrebbe chiesto denaro per acquistare droga. La vittima presenta feriti alla testa e fratture al volto. L'ipotesi è che sia stata uccisa durante l'ennesima lite.
1: Ha confessato il 17enne fermato per omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, accoltellato nella Pinetina alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario ed è stato trasferito nel carcere minorile Fornelli di Bari.

0: Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la vittima sarebbe stata colpita con 3 fendenti alla schiena. Non è stato ancora ritrovato il coltello utilizzato nell'aggressione. Le ricerche nel luogo indicato da 17enne hanno finora dato esito negativo. Ulteriori elementi arriveranno dall'autopsia sul corpo del 18enne.
1: Era ricercata per un furto aggravato commesso all'aeroporto di Malpensa ed è stata arrestata dalla polizia ferroviaria alla stazione centrale di Milano. Si tratta di una 21enne bosniaca già nota alle forze dell'ordine, individuata mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi del binario 11. Dagli accertamenti è emerso che sulla giovane pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Secondo l'accusa, avrebbe partecipato insieme a 2 minorenni al furto ai danni di una turista tedesca nello scalo aeroportuale di Malpensa.
0: Chiudiamo con l'economia. Nuovo record per il debito pubblico italiano. Secondo i dati della Banca d'Italia, a giugno il debito delle amministrazioni pubbliche è salito a 3.207 miliardi e 200 milioni di euro, con un aumento di 26 miliardi e 200 milioni rispetto al mese precedente. A pesare sono stati soprattutto il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, pari a 13 miliardi e 300 milioni, e l'aumento delle disponibilità liquide del tesoro. Incidono inoltre rivalutazioni dei titoli indicizzati all'inflazione, variazioni dei tassi di cambio e altri effetti finanziari. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
0: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei! Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
0: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
0: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudente.

0: Prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio.
0: Prega per noi.
1: Rosa mistica.
0: Prega per noi.
1: Torre di Davide.
0: Prega per noi.
1: Torre d'Avorio.
0: Prega per noi.
1: Casa d'Oro.
0: Prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza.
0: Prega per noi.
1: Porta del Cielo.
0: Prega per noi.
1: Stella del Mattino.
0: Prega per noi.
1: Salute degli infermi.
0: Prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori.
0: Prega per noi.
1: Conforto dei migranti.
0: Prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti.
0: Prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina degli angeli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei patriarchi.
0: Prega per noi.
1: Regina dei profeti.
0: Prega per noi.
1: Regina degli apostoli.
0: Prega per noi.
1: Regina dei martiri.
0: Prega per noi.
1: Regina dei veri cristiani.
0: Prega per noi.
1: Regina delle vergini.
0: Prega per noi.
1: Regina di tutti i santi.
0: Prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale.
0: Prega per noi.
1: Regina assunta in cielo.
0: Prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario.
0: Prega per noi.
1: Regina della famiglia.
0: Prega per noi.
1: Regina della pace.
0: Prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Soltanto Radio Voce Amica. Buon pomeriggio a tutti voi, da chi vi sta parlando in questo momento, Francesco. Un cordiale saluto a tutti voi che siete in ascolto da Radio Voce Amica, da Francesco che vi sta parlando in questo momento. Allora, questa sera c'è la celebrazione della Santa Messa Vespertina del 15 agosto e noi adesso ci collegheremo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano del Vervicaro per la trasmissione della Santa Messa in diretta. Celebra la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero. La trasmissione è anche su internet www.radiovoceamica.it. Dunque ci colleghiamo con la parrocchia di Vervicaro per la celebrazione della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Con questa celebrazione eucaristica entriamo nel cuore della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria al cielo in anima e corpo. Ci affidiamo alla sua intercessione, domandando al Signore perdono dei nostri peccati e preghiamo anche per l'anima del nostro fratello Aldo nel centesimo compleanno. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo Figlio dell'uomo, che conosce e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

eterna agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

Beata Vergine Maria, la innalzata alla sublime dignità di madre del tuo figlio, unigenito fatto uomo, e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, per sua intercessione fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzata alla gloria del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo.

0: Dal primo libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la loro voce, facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantata per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua potenza. Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata, l'abbiamo trovata nei campi di Yar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
1: Sorgi, Signore, quell'arca della tua potenza.
0: I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
1: Sorgi, Signore, quell'arca della tua potenza.
0: Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluta.
1: Sorgi, Signore, quell'arca della tua potenza.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dove, o morte, la tua vittoria? Dove, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore. Entriamo allora nel cuore di questa celebrazione solenne, quale l'Assunta, dove abbiamo anche la grazia di avere la Chiesa Madre dedicata a lei, a colei che, assunta in cielo in anima e corpo, continua a vegliare sulla Chiesa, quale cenacolo costituita appunto dal suo Figlio, che l'ha incoronata regina degli angeli e dei santi, e vive nella gloria del Figlio anche Maria. Allora chiediamo al Signore, per sua intercessione, di poter custodire il nostro cuore, le nostre famiglie, la nostra comunità, una comunità prettamente mariana che continuamente si affida alla Vergine Immacolata, la quale oggi la veneriamo con il titolo di Assunta, e ci mettiamo sotto il suo sguardo, perché nella Pasqua di Maria possiamo anche noi già sperimentare qual è il nostro destino, quello di poter ereditare anche noi la vita eterna insieme a Maria, nella gloria del Padre, insieme al Figlio. La liturgia della parola di questa sera sono due celebrazioni diverse, perché è una grande solennità che noi celebriamo nella Chiesa d'Oriente e nella Chiesa d'Occidente, e questo grado di solennità ricopre anche la liturgia della parola, che viene distinta nella messa vespertina, che è quella di questa sera, e nella messa del giorno, che domani celebreremo con un'altra liturgia. E nella prima lettura possiamo intravedere anche noi come l'arca dell'alleanza portata a spalle custodiva la presenza del Signore, e nella venuta e nella pienezza dei tempi questa arca è diventata Maria, figura di tutta quanta la Chiesa che custodisce amorevolmente e generosamente quel Dio che si è incarnato in lei e ha preso corpo e anima nella Vergine Maria, nel suo grembo purissimo, il Figlio Gesù Cristo. E Maria, come ostensorio vivente, continua a portare, a generare attraverso l'umanità redenta da Cristo le sorti di una Chiesa chiamata a rinnovarsi, a rigenerarsi alla fonte della parola e della vita. Il Vangelo molto stringato, un versetto. Gesù si trova a parlare alle folle. Un momento prima aveva scacciato un demonio da una persona che era posseduta, e Gesù stesso veniva accusato dai suoi interlocutori che aveva scacciato questo demonio con il dito di Beelzebul, con il dito di Satana. Allora ecco che Gesù continua invece iperterrito ad annunciare il regno di Dio con la potenza che gli è stata data dall'alto. E mentre Gesù ancora continua a maestrare le folle, dalla stessa folla emerge questa donna che non ha né volto e né nome, e esclamando: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». E Gesù, non per screditare questa volta ancora le parole di questa donna, anzi per portare anche e dare il privilegio alla madre: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». E Maria l'Immacolata, l'Assunta che oggi celebriamo e veneriamo,
è colei che ha accolto la parola di Dio, l'ha custodita, l'ha osservata, l'ha messa in pratica. E con questa risposta che Gesù dona a questa donna si compiono tutte le profezie dell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo. Maria, in visita alla cugina Elisabetta, viene proclamata benedetta tra tutte le donne perché ha portato in sé l'autore della vita e della grazia, ma anche tutte le generazioni, recitiamo nel Magnificat, mi chiameranno beata. Ecco, anche in questa donna si compie la profezia di Luca che viene espressa attraverso il Magnificat. Ed è tutto bello questo, perché riscopriamo come nel silenzio operante, come Dio opera anche nella vita degli uomini e delle donne, rendendosi presente e rendendo anche la nostra vita stessa strumento nelle sue mani, per essere anche noi come portatori di quella grazia e di quella luce che Maria stessa ha portato al mondo nell'aurora di quella grazia che ogni giorno riscopriamo nella parola e nei sacramenti. E allora, cari fratelli e sorelle, ancora una volta riconsegniamoci nelle mani e nel cuore immacolato di Maria, perché, come ci ricordava anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura, Dio ha fatto nella Vergine Maria quelle cose che dalla morte, distruggendo la morte, ha donato a tutti la vita nuova. Come la morte è entrata nel mondo a causa del peccato, così anche la vita è entrata nel mondo grazie al mistero della croce di Cristo. E Maria continua a cooperare a questa grazia insieme al Figlio. Chiediamo allora a Gesù la sua presenza, la sua vittoria, nonostante la nostra debolezza, che continua a riperpetuare nella nostra storia il mistero di quella salvezza che diventa operante ogni qualvolta ci accostiamo come Maria all'ascolto della sua parola e la osserviamo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre, il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio ha voluto Maria Santissima, madre del suo Figlio, assunta anima e corpo in paradiso. A lei che dal trono celeste veglia su tutti i suoi figli, vogliamo affidare le nostre preghiere perché le presente alla misericordia dell'Altissimo. Preghiamo insieme, diciamo, per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, in cammino nel tempo, mediti come Maria la parola

0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per la famiglia umana, incamminata sulla via della giustizia e della pace, siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi qui riuniti, invocando Maria come vita, dolcezza e speranza nostra, ci sia data la grazia di camminare lieti fino al giorno dell'incontro luminoso con il suo Figlio. Noi ti preghiamo.
0: Per intercessione di Maria Assunta, ascoltaci, o Signore. O Dio onnipotente, che nella tua misericordia compi ancora grandi cose per noi, aiutaci a riconoscere come Maria la tua azione potente nella storia e a magnificare in eterno il tuo santo nome. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, il sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'Assunzione della Santa Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra. Risplende come primizia e immagine della Chiesa, chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, unita ai cori degli angeli, cantiamo

sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Massimiliano Maria Kolb, San Francesco da Paolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, il nostro fratello Aldo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza, poiché celebrando l'assunzione della Madre di Dio, siamo liberati dai mali che ci sovrastano, per Cristo nostro Signore. O Maria, Vergine assunta in cielo, Madre di Dio e Madre nostra, noi celebriamo la tua gloriosa assunzione in anima e corpo al cielo. Tu che hai accolto nel tuo grembo il Salvatore, Gesù Cristo, e lo hai portato nel mondo, ora risplendi nella gloria del Padre intercedendo per noi tuoi figli, che ancora peregriniamo sulla terra. Ti chiediamo, o Maria, di guidare i nostri passi sulla via della fede, di sostenerci nelle nostre prove e di donarci la forza di seguire sempre il tuo Figlio. Ottienici, o Maria, la grazia di vivere nell'amore di Dio e nella pace con i nostri fratelli e di giungere un giorno anche noi alla gloria del cielo, dove insieme a te potremo lodare e benedire il Signore per sempre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Maria assunta in cielo. Ricordo i prossimi appuntamenti questa sera alle ore 21 al santuario a San Francesco, poi domani solennità dell'Assunta alle 10 al Sacro Cuore, alle 18 qui in Chiesa Madre. Poi domenica, certamente sappiamo che chi viene domani a messa non ha la stessa valenza della domenica, sono due celebrazioni diverse. Quindi domenica è il giorno del Signore, le messe rimarranno ugualmente alle 10 al Sacro Cuore, alle 18 qui in Chiesa Madre, dove inizieremo anche il Triduo in onore di San Rocco. Ancora ripeto e sottolineo, ho saputo ancora che oltre a fare i blocchetti per la riffa con il nome di San Rocco, anche nelle attività pubbliche si stanno raccogliendo offerte a nome di San Rocco. Sappiate che le due cose sono distinte, sono dei lestofanti questi, che con il nome dei santi della Chiesa vogliono arraffare e soprattutto vogliono prendere in giro la gente. Sappiate che la verità è quella che vi dico io. Ho già proceduto con le autorità competenti, quindi poi se la vedono con loro. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo per la benedizione. Dio misericordioso,

0: per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede,

0: Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e buona festa dell'Assunta, non di Ferragosto.

E così abbiamo concluso questa celebrazione in diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano di Verbicaro. Questa nostra parrocchia, come sapete, è dedicata all'Assunta, quindi è un motivo in più domani per partecipare alla celebrazione della Santa Messa, perché è la padrona della parrocchia, praticamente, la Madonna Assunta. Allora, domani sera alla stessa ora saremo in collegamento per la celebrazione della Santa Messa. Grazie a tutti voi di essere stati qui con noi e naturalmente vi aspettiamo domani. In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero. A risentirci. Ora vi lasciamo alla programmazione di Radio Voce Amica. Un saluto da Francesco. Una felice serata a tutti voi. E ora va in onda il programma Ballate con noi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, all'interno di una delle abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono stati trasferiti in un'altra abitazione non circondata dai coloni. La Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana Tel Aviv. Una delle italiane ha raccontato che il gruppo si trovava con la famiglia palestinese da domenica quando alcuni estremisti sono arrivati piazzando una tenda nel cortile della villa. Questa mattina l'evacuazione da parte della polizia di frontiera israeliana.
2: Diminuiscono nettamente gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne sono stati circa 61.000, con una riduzione del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. La rotta più utilizzata resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%, crollo del 55% nel Mediterraneo centrale. In controtendenza invece la rotta occidentale, oltre 11.000 ingressi, un aumento del 37%.
1: Recuperati 3 preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di opere di Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir ed Henri Matisse, per un valore complessivo stimato in oltre 9 milioni di euro. I carabinieri hanno ritrovato tasse en plade Cerise di Cézanne, Le Poisson di Renoir e Odalisque sur la Terrasse di Matisse. Sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per ricostruire tutti i passaggi del furto.
2: Ancora una vittima sul lavoro, una ragazza di appena 22 anni è morta a Diano d'Alba nel Cunese nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando all'interno di un'azienda agricola quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spresala dell'ASL Cuneo 2. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
1: Avrebbe appiccato 4 incendi nel giro di pochi giorni nel comune di Ceggia, nel veneziano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo 2 primi roghi all'inizio di agosto. Ieri ne avrebbe provocati altri 2 nella stessa zona. Il più grave si è esteso su circa 17.000 metri quadrati, distruggendo la vegetazione e danneggiando anche alcune recinzioni di attività commerciali e industriali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile fermato a Jesolo. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni accendini. L'uomo è stato trasferito nel carcere e 2 palazzi di Padova in attesa dell'udienza di convalida.
2: L'economia dell'Eurozona torna a crescere, ma l'Italia procede più lentamente. Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'intera Unione Europea rispetto ai 3 mesi precedenti. L'Italia registra invece una crescita dello 0,2% in rallentamento rispetto al più 0,3% nel primo trimestre. Il dato italiano è tra i più bassi dei 14 paesi rilevati e dello stesso di Germania, Francia e Slovacchia. In testa l'Irlanda con una crescita del 3,9%.
1: Chiudiamo con il lavoro. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza occupazione. E quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile. Ci sono però anche segnali positivi. Negli ultimi 10 anni è diminuito sensibilmente il numero dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro incidenza è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025, quasi dimezzandosi. E la riduzione più consistente registrata tra i paesi dell'Unione Europea. Nonostante il miglioramento, sottolinea ILO, l'Italia continua però a mostrare risultati meno favorevoli rispetto alla media europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio FM da Verbi Caro.
1: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18:30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 14 agosto. Signore e signori, ci siamo. La vigilia della notte più magica dell'anno è finalmente arrivata. Benvenuti da Alessandro Fizzotti all'appuntamento più esplosivo di Estatissima. Questa non è solo una puntata radiofonica, è il party di apertura ufficiale del vostro Ferragosto. Sentite questa scarica di adrenalina? È il suono di migliaia di cuori che battono all'unisono, pronti a vivere una notte di stelle, di musica e di libertà assoluta. Stasera le spiagge saranno illuminate dai falò, le città dai sorrisi e noi saremo lì con voi, in ogni singola nota, per assicurarci che il vostro divertimento non abbia mai fine. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più potenti della stagione, pronti a farvi saltare fino all'alba. E per vivere questa puntata avremo anche i nostri ospiti, ovviamente. Tra poco parleremo dell'Italia e degli italiani con il nostro Ermanno Accardi. Subito dopo lo spazio dedicato alle spiagge, dove proprio lì ci saranno i falò, immagino, questa sera. Spiagge da vivere, da visitare, da scoprire, con la voce del nostro Lorenzo Zucchi. E poi ancora, per chiudere questa grande settimana di special, ci sarà il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, con una rubrica studiata davvero per voi, ovvero i consigli dello psicologo da non seguire durante l'estate. Insomma, preparatevi a vivere momenti indimenticabili, perché il Ferragosto di Estatissima comincia esattamente in questo istante. Alzate il volume al massimo, il weekend dei sogni parte ora. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: In linea diretta ancora una volta con gli italiani, la rubrica alla scoperta, no, di chi ha segnato la storia del nostro paese con la sua figura. Abbiamo Ermanno Accardi che oggi ci racconta della grande Alda Merini. Ciao Ermanno.
1: Ciao Alessandro, buona estate a te, ai nostri ascoltatori. Certo, da Milano parlo di Alda Merini, che nacque a Milano il 21 marzo del 1931 e sempre a Milano morì il 1 novembre del 2009. Figura emblematica della poesia italiana del Novecento, visse un'esistenza segnata da profonde sofferenze, da un talento straordinario. Cresciuta in un'Italia in pieno cambiamento, attraversò periodi difficili come il dopoguerra, i moti sociali degli anni 60 e le sfide personali legate alla malattia mentale. La sua vita fu caratterizzata da lunghi periodi di internamento in istituti psichiatrici che influenzarono profondamente la sua produzione poetica. E Alda Merini è conosciuta per la sua poesia intensa, spesso intrisa di dolore, follia, amore e spiritualità. La sua scrittura si distingue per uno stile autentico, diretto e carico di emozioni profonde, capace di coniugare il quotidiano, il sacro e l'inconscio. La sua poesia è un viaggio nell'anima, spesso in bilico, tra marginalità e trascendenza, e si caratterizza per un linguaggio originale, ricco di immagini forti e simbolismi. La sua capacità di trasformare le sofferenze personali in opere letterarie di grande valore artistico le ha conferito un ruolo di voce autentica della marginalità e delle fragilità umane. E Alda Merini è considerata una delle voci più autentiche e innovative della poesia italiana contemporanea. La sua opera ha contribuito a superare i tabù legati alla follia e alla sofferenza mentale, portando nel panorama culturale un messaggio di accettazione e di riscatto. La sua figura ha aperto nuove prospettive sulla poesia come espressione dell'interiorità e dell'esperienza personale, influenzando generazioni di scrittori e di poeti. E poi ha portato lusso all'Italia grazie alla sua capacità di trasformare il dolore in arte, elevando la poesia a strumento di introspezione, di denuncia sociale. La sua autenticità e il suo coraggio nel parlare di temi tabù come la follia e la sofferenza, appunto, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a promuovere un'immagine più umana e comprensiva delle persone fragili. La sua figura ha rappresentato un esempio di resilienza e di libertà espressiva, contribuendo a rafforzare l'immagine dell'Italia come paese capace di coltivare e valorizzare le voci più autentiche e meno convenzionali. Comunque non mancano le controversie, soprattutto legate alla sua vita personale e periodi di internamento in manicomio, che alcuni critici hanno interpretato come simbolo di un'epoca in cui la salute mentale era ancora stigmatizzata e poco compresa. Alcuni hanno anche criticato la sua forte affermazione, di individualità e la percezione di una vita segnata da eccessi e fragilità, che potrebbe aver influito, insomma, sulla sua produzione artistica. Tuttavia, queste criticità contribuiscono a rendere il suo percorso umano e artistico ancora più complesso e affascinante. E oggi Alda Merini è celebrata come una delle più grandi poetesse italiane, simbolo di libertà espressiva e di coraggio nell'affrontare le proprie fragilità. La sua figura ispira ancora molto, soprattutto nel campo della letteratura, della psichiatria e della cultura sociale, come esempio di come l'arte possa essere terapeutica e di riscatto. La sua poesia continua a essere studiata e apprezzata, contribuendo a una maggiore sensibilità nei confronti dei temi della salute mentale e della diversità. La sua eredità si traduce in un messaggio di speranza e di valorizzazione delle proprie vulnerabilità come parte integrante dell'identità umana. Alda Merini. Caro Alessandro, io ti saluto, ti auguro buona estate, auguro ai nostri ascoltatori e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Ciao.
0: Un abbraccio, ciao Ermanno.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Sono stati evacuati 5 italiani che si trovavano a Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, all'interno di una delle abitazioni palestinesi assediate da coloni israeliani. Si tratta di 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni. Sono stati trasferiti in un'altra abitazione non circondata dai coloni. A Farnesina segue la vicenda attraverso l'unità di crisi in contatto con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata italiana Tel Aviv. Una delle italiane ha raccontato che il gruppo si trovava con la famiglia palestinese da domenica quando alcuni estremisti sono arrivati piazzando una tenda nel cortile della villa. Questa mattina l'evacuazione da parte della polizia di frontiera israeliana.
3: Diminuiscono nettamente gli ingressi irregolari nell'Unione Europea. Secondo i dati preliminari di Frontex, nei primi 7 mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne sono stati circa 61.000, con una riduzione del 37% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I numeri non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta. La rotta più utilizzata resta quella del Mediterraneo orientale, con oltre 20.000 attraversamenti, in calo del 28%, crollo del 55% nel Mediterraneo centrale. In controtendenza invece la rotta occidentale, oltre 11.000 ingressi e un aumento del 37%.
2: Recuperati 3 preziosi dipinti rubati nella notte tra il 22 e il 23 marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano, in provincia di Parma. Si tratta di opere di Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir ed Henri Matisse, per un valore complessivo stimato in oltre 9 milioni di euro. I carabinieri hanno ritrovato tasse en plate Cerise di Cézanne, Le Poisson di Renoir e Odalisque sur la Terrasse di Matisse. Sono ora in corso ulteriori accertamenti da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale per ricostruire tutti i passaggi del furto.
3: Ancora una vittima sul lavoro, una ragazza di appena 22 anni è morta a Diano d'Alba nel Cuneese nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando all'interno di un'azienda agricola quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è rovesciato. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri, gli ispettori dello Spesal dell'ASL Cuneo 2. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
2: Avrebbe appiccato 4 incendi nel giro di pochi giorni nel comune di Ceggia, nel veneziano. Un uomo di 51 anni è stato arrestato dai carabinieri. Dopo 2 primi roghi all'inizio di agosto, ieri ne avrebbe provocati altri 2 nella stessa zona. Il più grave si è esteso su circa 17.000 metri quadrati, distruggendo la vegetazione e danneggiando anche alcune recinzioni di attività commerciali e industriali. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli investigatori di individuare il presunto responsabile fermato a Jesolo. Durante la perquisizione sono stati trovati alcuni accendini. L'uomo è stato trasferito nel carcere 2 Palazzi di Padova in attesa dell'udienza di convalida.
3: L'economia dell'Eurozona torna a crescere, ma l'Italia procede più lentamente. Secondo la stima preliminare di Eurostat, nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,4% nell'area euro e dello 0,5% nell'intera Unione Europea rispetto ai 3 mesi precedenti. L'Italia registra invece una crescita dello 0,2% in rallentamento rispetto a più 0,3% nel primo trimestre. Il dato italiano è tra i più bassi dei 14 paesi rilevati, dello stesso di Germania, Francia e Slovacchia. In testa l'Irlanda con una crescita del 3,9%.
2: Chiudiamo con il lavoro. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto senza occupazione. E quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sulle tendenze dell'occupazione giovanile. Ci sono però anche segnali positivi. Negli ultimi 10 anni è diminuito sensibilmente il numero dei NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. La loro incidenza è passata dal 25,7% del 2015 al 13,3% del 2025, quasi dimezzandosi. E la riduzione più consistente registrata tra i paesi dell'Unione Europea. Nonostante il miglioramento, sottolinea ILO, l'Italia continua però a mostrare risultati meno favorevoli rispetto alla media europea. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
0: Estatissima!

0: Torniamo in onda sempre con i nostri collegamenti speciali, con noi il cronista scalzo che gira qua e là per le nostre coste sulle spiagge italiane, c'è Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi ci porti direttamente alla spiaggia di Sant'Antonio in Molise, esattamente diciamolo, la spiaggia urbana di Termoli.
1: Esatto, siamo proprio nella città di Termoli. Questa spiaggia di Sant'Antonio è lunga 3 chilometri, abbiamo una sabbia fine, dorata, il fondale è basso per decine di metri, come noi sappiamo, del nostro Adriatico. Il mare è generalmente calmo grazie alla conformazione del golfo. Questa spiaggia è attrezzata con stabilimenti ma conserva anche tratti liberi ed è molto bella perché ha questa posizione ovviamente in pieno centro, quindi sotto il borgo antifono, e in alcuni momenti della giornata abbiamo anche l'ombra naturale. Inoltretutto c'è colpo d'occhio molto riconoscibile sul castello, promontorio e il porto. L'atmosfera della spiaggia cambia giustamente con la luce del giorno, per cui se ci stiamo tutta la giornata vedremo che la baia diventa proprio un vero palcoscenico naturale.
0: Cosa abbiamo da vedere nei dintorni?
1: Allora, in questo caso lo sappiamo, siamo in città, siamo a Termoli, quindi ovviamente la nostra destinazione rimane questa, perché è comunque un borgo molto interessante. Abbiamo addirittura il castello Svevo, no, del XIII secolo, che è il punto di riferimento di tutto il litorale di questa costa, breve costa, no, del Molise, sappiamo sono pochi chilometri. La struttura difensiva voluta da Federico II, no, il famoso Svevo, visitabile e ha la vista panoramica su tutta la costa. Naturalmente siamo qua, quindi andiamo a visitare anche il Borgo Vecchio, che è uno dei centri storici meglio conservati dell'Adriatico. C'è la cattedrale romanica e, attenzione, c'è una cosa molto curiosa: il vicolo più stretto d'Italia, che è la famosa Arei e Celle, e il porto. Oltretutto, se vogliamo farci un'escursione, collega Termoli alle isole Tremiti, per cui insomma tutto abbiamo la sensazione di poter attraversare secoli di storia in pochissimi minuti.
0: Il piatto tipico, comunque, cosa abbiamo da assaggiare nella gastronomia del territorio?
1: Allora, tu sai che lungo tutto l'Adriatico ci sono le famose varianti, no, locali del brodetto, no, la zuppa di pesce, diciamo. E qua naturalmente abbiamo il brodetto termolese, che è preparato con pesce locale, triglie, seppie, scorfano, razza, pomodoro fresco, peperoncino e olio d'oliva, no? In questo caso, a differenza di altri brodetti, non abbiamo l'aggiunta di acete e non serve una cottura lunga. È un piatto legato alla pesca costiera e comunque alla disponibilità del giorno, no? Tra l'altro ogni famiglia di pescatori ha una propria variante, per cui ogni ristorante la può produrre a modo suo, un racconto gastronomico sempre diverso. In questo caso, quindi, visto che non è sempre disponibile a seconda del pescato, possiamo dire che il nostro stile balneare è on demand.
0: Assolutamente sì, e grazie a Lorenzo Zucchi, che torna con noi la settimana prossima. È in estatissima, buona estate.
1: Grazie.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

fatta di Milan, e sempre padrone che fotte e comanda. Povero popolo in coppa statella, che pure la domenica da fa guerra. Ma si entra!

sta terra, capavo punto si ribella. Ah, a ci campare senza padrone, solo che la musica mia.

0: note all'interno della nostra estatissima con l'ultimo collegamento della settimana. Andiamo a Roma, c'è il nostro amico psicologo e psicoterapeuta, il dottor Luca Saita. Ciao Luca, ben trovato.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Buona estate a te Luca. Andiamo avanti con i consigli da non seguire, quelli psicologici insomma, e oggi parliamo di questo. Se è destino, caro Luca, succederà.
1: Questo è un consiglio che viene spesso ripetuto e, per carità, magari anche un fondo di verità ce l'ha, cioè una parte del destino, dell'imprevedibilità della vita, degli incroci, è vero, a volte anche il destino che ci porta su strade nuove ci dà delle occasioni, però questo è un consiglio davvero molto pericoloso, quasi come partire per le vacanze senza aver organizzato niente. Magari può anche uscire fuori una bella vacanza, ma la maggior parte delle volte ci troveremo in un aeroporto senza biglietto, in alberghi che non ci piacciono e insomma in un grande caos. Quindi bisogna stare molto attenti, anche perché il tempo delle vacanze è anche un tempo per ragionare. Quindi il destino ci può dare una mano? Magari sì, però è importante invece proprio programmare, ragionare, pensare e sfruttare a volte anche le vacanze per programmarsi l'anno, per ragionare, per impostare un lavoro che poi il destino aiuterà, ma come si dice, se noi non ci aiutiamo, neanche il destino a volte può aiutarci, perché non ci mettiamo nelle condizioni proprio pratiche e programmatiche di poterlo fare. Quindi questo è un altro dei miei consigli che danno spesso i guru quest'estate. Proprio non cancelliamolo, ci fermiamo in montagna, al mare, ragioniamo, pianifichiamo per un futuro invece brillante dove magari anche il fato poi ci aiuterà.
0: Assolutamente, del resto tu mi insegni che il destino ce lo andiamo a creare noi, no? Molte volte, quindi insomma bisognerebbe cercare insomma di seguire un po' le istruzioni della nostra vita. Grazie al dottor Luca Saita che torna con noi la settimana prossima, sempre in estatissima. Buona estate Luca.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Voglia di Ferragosto, ragazzi! Estatissima vi augura davvero una festa indimenticabile, perché questa festa, pensate, che nasce proprio qui nel nostro paese, a Roma, per celebrare il riposo. Quindi prendetevi il vostro tempo, riposate e celebrate la bellezza della vita, da vivere ogni istante della vostra giornata. Il meglio della nostra programmazione di interviste lo trovate dove? Ma sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. Ma non perdetevi la vita sui social, siamo attivi su Facebook e su LinkedIn. È un onore essere la colonna sonora del vostro momento di relax. E a voi ovviamente un buon Ferragosto. Ci risentiamo lunedì per ripartire alla grande.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Omicidio di un 21enne in Calabria, fermato un giovane di 28 anni davanti agli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oltre 20.000 euro in meno di 24 ore per la famiglia di Antonio Perrotta, il 34enne morto dopo un pestaggio nel Cosentino. Il 29 novembre i calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum sulla riforma dello statuto regionale. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Yeah.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Cutro perché ritenuto l'autore dell'omicidio di un 21enne avvenuto in Calabria. Dopo il delitto il sospettato si sarebbe allontanato rapidamente, ma è stato rintracciato dai militari e accompagnato in caserma. Sentito dagli inquirenti, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Proseguono le indagini per ricostruire il movente e l'esatta dinamica dell'omicidio. Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Antonio Perrotta, l'operaio di 34 anni di Fuscaldo, morto dopo essere stato aggredito nei pressi di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. In meno di 24 ore sono arrivate oltre 400 donazioni per una cifra complessiva superiore ai 20.000 euro. Il denaro sarà destinato alla compagna e quattro figli dell'uomo, il più piccolo dei quali ha meno di un anno. L'iniziativa è sostenuta anche dal comune di Fuscaldo. Il prossimo 29 novembre, infine, i cittadini calabresi saranno chiamati alle urne per il referendum popolare sulla riforma dello statuto regionale. La consultazione è stata indetta dal presidente della regione Roberto Chiuto e riguarda la legge approvata lo scorso 3 marzo. Tra le principali modifiche previste figurano l'introduzione della figura dei sottosegretari e l'ampliamento della giunta regionale. Al voto potranno partecipare tutti gli elettori della Calabria. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
3: L'associazione La Casa degli Artisti di Verbicaro, dal 17 al 22 agosto, presso il Palazzo Cavalcanti in Verbicaro, presenta un concorso di pittura dedicato a Vincenzo Enrico. La mostra delle opere realizzate aprirà alle ore 21 del 17 agosto. Giorno 22 agosto alle 18.30 ci sarà una cerimonia di commemorazione attraverso varie testimonianze. Seguirà la premiazione. L'evento sarà accompagnato dalla musica degli Amici del Verde.
4: RVA, Radio Voce Amica.

però coglione no, e tu ricordalo, che aspetterò fino ad un certo punto e dopo no, ti darò un'occhiata.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso, e allora sì, avrei saputo.

E all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso sentirai.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

perché ho fin troppe parole e a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti

sul serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi un dito, sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il

0: mare, due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Mi avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro. Devi fare la tua parte. E tante altre cose che non...

pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

forte, mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.